0: Questa porta, questa porta sciagurata.
1: Piano, piano.
0: L'ho trovata, l'ho trovata. E poi il tempo di fuggir. Ecco il tempo di fuggir. Ecco il tempo, ecco il tempo, ecco il tempo di fuggir.